0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Bam Bam Bambina.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: here at one time.
1: Well, classic ad.
2: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 5 in punto.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Come si fa?

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

i grandi successi dell'estate.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Tot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 €. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 €. Angurie e perla nera, 1,49 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
2: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente sulla Lenese nel territorio di Ghedi. Una giovane motociclista ancora minorenne è finita con la sua moto contro l'auto che la precedeva. La ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma stando a quanto emerso era cosciente al momento dei soccorsi. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 18.30 sulla provinciale 668 in direzione Leno. Guardando i danni ai veicoli sembrerebbe che la moto abbia tamponato l'auto, ma la dinamica esatta del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale. Inevitabilmente ci sono stati importanti disagi alla viabilità per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi. Mattinata di passione ieri anche per gli automobilisti in viaggio da Milano a Bergamo verso il lago di Garda e Verona. Un incidente che ha coinvolto un camion e un minivan ha provocato code e rallentamenti. Lo schianto si è verificato attorno alle 11:15 sull'autostrada A4 all'altezza del parcheggio Campagnola. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, un 19enne kosovaro, trasportato al civile con l'elisoccorso in codice rosso. In pochi minuti anche i percorsi alternativi sulla tangenziale sud di Brescia e sulle diverse provinciali sono andati in tilt. Nei giorni scorsi gli agenti della Questura di Brescia e del Commissariato Carmine hanno effettuato servizi di prevenzione straordinari e mirati di controllo del territorio volti a prevenire e reprimere episodi di microcriminalità. Le attività operative hanno avuto come obiettivo primario quello di prevenire e contrastare in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e gli episodi di microcriminalità. Inoltre consentono di mantenere visibile la presenza delle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale, in quelle particolari zone dove si è ravvisata la presenza di soggetti dediti ad attività criminali, così come in quelle segnalate dai cittadini anche tramite la piattaforma della Polizia di Stato EUPOL. Circa 200 persone hanno partecipato ieri sera al presidio organizzato in Piazza Rovetta da Diritti per Tutti, Magazzino 47 e Collettivo Onda Studentesca per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto nei giorni scorsi durante un intervento di polizia a Bologna. Una manifestazione pacifica scandita dagli interventi al microfono e da numerosi striscioni che ha riportato anche a Brescia il dibattito nazionale sulle modalità di intervento delle forze dell'ordine e sul rapporto con i cittadini stranieri. In piazza erano presenti giovani, attivisti, rappresentanti di associazioni e cittadini. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: In diretta anche questa mattina, eccoci qui. Buongiorno Brescia. Allora, come va? Siamo arrivati a metà settimana? Sì, perché oggi è mercoledì 22 luglio. In diretta da adesso fino alle ore 10, come ogni mattina, la voce di Alex Rusconi è la mia, insieme naturalmente alla musica e all'informazione che sono gli ingredienti principali della vostra radio preferita, Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Ma non solo, diamo voce anche alla tua estate, perché la musica è quella che ogni anno vi tiene compagnia, selezionata da Fulvio Marini, dal repertorio italiano e internazionale e naturalmente di oggi ma anche di ieri, con un occhio di riguardo per le canzoni estive che potete trovare per tutta la giornata, non soltanto le canzoni dell'estate 2026, ce ne sono diverse, le passiamo tutte, sono bellissime, ma anche le canzoni delle scorse estati, perché comunque le

trovate, e non preoccupatevi, quando siete con Radio Brescia 7 siete sempre nel posto giusto, questo è fuori discussione. Va bene, anche questa mattina tante cose da dire, da fare, parleremo di meteo, tra poco la rassegna stampa con la prima pagina del giornale di Brescia, andremo a spulciare le novità di oggi, le curiosità sia in rete che sul nostro giornale, gli appuntamenti a Brescia Provincia, insomma ragazzi sapete perfettamente cosa succede durante la mia mattinata, se avete voglia potete anche partecipare, cioè se c'è qualcosa che io faccio che non vi piace, quindi dite no, vorrei un'altra roba stamattina, va bene, scrivetemi al 334 907 9007, questo è il numero WhatsApp proprio a vostra disposizione, potete scrivermi quello che volete e naturalmente che ne so, suggerirmi argomenti da trattare durante la mattina, raccontarmi dove siete in vacanza, perché magari anche in vacanza ascoltate Radio Brescia 7 tramite l'app del GDB, chiedermi di fare gli auguri a qualcuno che festeggia il compleanno, l'onomastico, l'anniversario, e poi naturalmente vi ricordo anche le segnalazioni stradali, se trovate code, rallentamenti, incidenti, fatemelo sapere così noi le segnaliamo anche attraverso la radio. Insomma, tutto questo è Buongiorno Brescia, un grande mondo, un grande contenitore con la mia voce, con la musica di Radio Brescia 7, con l'informazione, ma anche con la vostra presenza preziosa al 334 907 9007.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
0: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone!
0: È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.com.

0: Villa Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nello spazio che dedichiamo ogni giorno alla lettura della prima pagina del Giornale di Brescia, una piccola rassegna stampa con le notizie principali che potete poi, se volete, approfondire acquistando il giornale in edicola oppure leggendolo digitalmente sul sito www.giornaledibrescia.it o ancora più comodamente scaricando la app del GDB, che vi permette non solo di leggere le ultime notizie del giornale ma anche di guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto, così vi godete i nostri servizi, e poi con l'app potete ascoltare anche Radio Brescia 7 ovunque voi siate. Tac tic tac sul vostro smartphone trovate la nostra radio e anche la nostra sorellina Radio Classica Bresciana. Va bene, allora, Giornale di Brescia di oggi, mercoledì 22 luglio, taglio alto dedicato al gioco d'azzardo, perché qua i numeri sono pazzeschi. Azzardo, 23 miliardi bruciati al gioco. Posso dirvi una cosa? Che questi 23 miliardi sono praticamente solo bresciani, cioè attenzione, perché a livello nazionale i miliardi sono molti di più, ma da 10 anni crescita costante, Brescia è al 10° posto a livello nazionale e boom per le scommesse online, soprattutto tra i più giovani, e questa è una cosa veramente preoccupante. Allora, intanto devo dire, i 23 miliardi sono soltanto bresciani, ma degli ultimi 10 anni, ecco, correggiamo il tiro perché altrimenti sembra che sto esagerando. 23 miliardi in 10 anni, comunque soltanto lo scorso anno 3,2 miliardi, e quindi la media è pazzesca, perché sono 2.500 euro per ogni bresciano in media quelli bruciati al gioco. Questo è un argomento folle, io per fortuna non ho questo vizio, anzi ne sto molto lontano, però i dati sono preoccupantissimi. Nella spalla di Michele Brunelli, Trump, l'Iran e la strategia della forza senza pace. E poi, sempre politica internazionale, gli Stati Uniti rilanciano sui dazi, tornano a tremare 60 paesi. E vabbè. La fotonotizia, anzi le fotonotizie, una che rappresenta il Lago di Garda, l'altra la bella Valle Camonica, perché il derby per Capitale della Cultura 2029, e sì, perché si candida anche il Lago di Garda oltre alla Valle Camonica, quindi c'è un derby tutto bresciano per appunto questo riconoscimento Capitale della Cultura 2029. Caso Roggero, presa di posizione dei magistrati, clima d'odio, liste d'attesa, la Lombardia migliora ma è nona in Italia. Omicidio di Capodanno, la vittima era inoffensiva, e si parla ancora dell'omicidio del Capodanno 2025. Uccise Emanuela, la famiglia dice no all'incontro con l'assassino. E terza volta nel mirino dei ladri in un anno, colpo da 60.000 euro, parliamo del negozio di ottica a Rezzato, il titolare, così è difficile fare impresa, poverino, questo tre volte in un anno, mamma mia. Queste le notizie principali, sono tanti i titolini questa mattina sulla prima pagina. Vi invito naturalmente ad acquistare il giornale in edicola per approfondirle, per leggervelo comodamente, la versione cartacea è quella che insomma si può leggere veramente ovunque, anche se avete le batterie scariche, io è quella che leggo anch'io, oppure sul sito giornaledibrescia.it per quelli modernissimi che vogliono leggere la versione digitale. Va bene, dai, torniamo alla musica, la grande musica di Radio Brescia 7, Good Old Days.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: I grandi successi dell'estate su Radio Brescia 7. Ma comunque il nostro Fulvio Marini è veramente un mito. E ieri pomeriggio l'ho incontrato qua in radio. Gli ho detto: ma sai che è un po' che non mi metti la canzone Alghero di Giuni Russo, che è una canzone estiva per eccellenza. Guarda qua, gliel'ho chiesto ieri, prontamente questa mattina me l'ha inserita. Grande Fulvio Marini, ti voglio bene. Detto questo, leggiamo i vostri messaggi. Va, c'è Gabriele di Botticino che anche questa mattina ci manda il suo pensiero del giorno. Una delle cose più difficili nella vita è distinguere quella linea sottile che separa la speranza dall'illusione, una linea che il cuore oltrepassa spesso nonostante i richiami della ragione. Ma la speranza è una necessità, l'illusione il prezzo da pagare. Voilà. Riflessione importante questa mattina, eh? Però è vero, che a volte non distinguiamo, cioè ci illudiamo di qualcosa che crediamo essere una speranza, ma in realtà che speranza non è. Grazie Gabriele per avercelo ricordato. Buongiorno Gnari dal fornaio matto, che da un po' di tempo che non mi manda più fotografie di robe buone. Fornaio, mi raccomando, quando sforni qualcosa appena fuori dal forno, ancora fumante, qualsiasi cosa, che sia pane, focaccine, mandami la fotografia che mi sfamo in questo modo. Buongiorno Alex, Alessandro Palista Redivivus mi chiede: dove vai in ferie, se posso permettermi? Puoi permetterti, ma ti devo dire la verità, non lo so neanch'io, perché quest'anno avrò una quindicina di giorni in cui non mi sentirete, in cui non ci sarò, che è la seconda quindicina di agosto, ma non ho ancora deciso che cosa farò, dove andrò. Da qualche parte sì, poi ve lo racconto a settembre. Buongiorno Alex, per qualcuno giro di boa, venerdì l'azienda chiude per il patrono, domani terminato il lavoro si parte in Val Camonica. Buona giornata, ciao da Massimo. Quindi per te Massimo oggi non è il giro di boa, in realtà è il penultimo giorno, quindi domani finirai. Va bene, complimenti, beato te, goditi la Valle Camonica e fatti qualche passeggiata anche per me, che invece sarò qui fino a venerdì. Dai che si va avanti con la musica, adesso ci sgambettiamo un po', ci facciamo, come dire, trasferire un po' di allegra energia da J-Ax con la sua Hippie Yo.
2: 1, 2, go!

0: Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballatrici, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 15 al 28 luglio, CONI Gelato.

0: sa secondo me.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Ed eccoci puntuali nello spazio dedicato al meteo. Ogni giorno, grazie a meteopassione.com, riusciamo a ritagliarci questa finestra esattamente alle 7.45. Oggi ringrazio Stefano Masneri per il bollettino odierno del meteo. Peraltro io non conosco personalmente Stefano Masneri, ma ho scoperto da poco che è un amico del mio vicino di casa. Come piccolo il mondo, vi interessano queste cose? No, non credo, però ve le ho dette lo stesso. Comunque oggi, grazie a Stefano, scopriamo le previsioni del tempo per questo mercoledì 22 luglio 2026. Nel pomeriggio proseguiranno condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su tutti i settori. Qualche nube potrà svilupparsi sulle zone montane durante le ore più calde, ma senza fenomeni associati. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 28 e i 29 gradi in pianura. Ventilazione debole e clima estivo, ma senza caldo eccessivo. E beh, insomma, leggere 28 gradi come temperatura massima ci piace, sono quasi 10 di meno di quelli che abbiamo subito nelle scorse settimane. Queste le previsioni per oggi, quindi di fatto bel tempo, qualche annuvolamento sulle zone montane, ma niente di più. Quindi buona giornata di sole a tutti voi che ci state ascoltando. Grazie a Stefano Masneri, il meteo torna domani a quest'ora.
0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate

0: Passo il tempo d'un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente sulla Lenese nel territorio di Ghedi. Una giovane motociclista ancora minorenne è finita con la sua moto contro l'auto che la precedeva. La ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma stando a quanto emerso era cosciente al momento dei soccorsi. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18.30, sulla provinciale 668 in direzione Leno. Guardando i danni ai veicoli, sembrerebbe che la moto abbia tamponato l'auto, ma la dinamica esatta del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale. Inevitabilmente ci sono stati importanti disagi alla viabilità per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi. Mattinata di passione ieri anche per gli automobilisti in viaggio da Milano a Bergamo verso il lago di Garda e Verona. Un incidente che ha coinvolto un camion e un minivan ha provocato code e rallentamenti. Lo schianto si è verificato attorno alle 11:15 sull'autostrada A4 all'altezza del parcheggio Campagnola. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, un 19enne kosovaro, trasportato al civile con l'elisoccorso in codice rosso. In pochi minuti anche i percorsi alternativi sulla tangenziale sud di Brescia e sulle diverse provinciali sono andati in tilt. Nei giorni scorsi gli agenti della Questura di Brescia e del Commissariato Carmine hanno effettuato servizi di prevenzione straordinari e mirati di controllo del territorio, volti a prevenire e reprimere episodi di microcriminalità. Le attività operative hanno avuto come obiettivo primario quello di prevenire e contrastare in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e gli episodi di microcriminalità. Inoltre consentono di mantenere visibile la presenza delle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale, in quelle particolari zone dove si è ravvisata la presenza di soggetti dediti ad attività criminali, così come in quelle segnalate dai cittadini anche tramite la piattaforma della Polizia di Stato EUPOL. Circa 200 persone hanno partecipato ieri sera al presidio organizzato in Piazza Rovetta da Diritti per Tutti, Magazzino 47 e Collettivo Onda Studentesca per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto nei giorni scorsi durante un intervento di polizia a Bologna. Una manifestazione pacifica scandita dagli interventi al microfono e da numerosi striscioni che ha riportato anche a Brescia il dibattito nazionale sulle modalità di intervento delle forze dell'ordine e sul rapporto con i cittadini stranieri. In piazza erano presenti giovani, attivisti, rappresentanti di associazioni e cittadini. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Il nuovo singolo di Sal Da Vinci che ci tiene compagnia da un paio di mesi e devo dire ci fa anche ballare, perché di fatto si tratta di una baciata. Ci ha portato nella seconda ora di Buongiorno Brescia anche in questo mercoledì mattina. Andiamo a sentire che cosa ci racconta questa mattina il nostro Zuccone.
1: Allora, buongiorno, ciao, buon mercoledì e buon giro di boa. Dove si va oggi al mercato?
0: Aspetta un attimo, che qua è messa al doppio della velocità, poi non si capisce nulla, quindi facciamo ripartire lo Zuccone.
1: Buon mercoledì e buon giro di boa. Dove si va oggi al mercato? Preparati, è a Carpenedolo, a Mazzano, a Palazzolo sull'Oglio e a Manerbio, ma anche a Garniano, Bagnolo Mella, Brescia Mercato Contadino, Rovato Mercato Agricolo di Campagna Amica, cioè tanta roba, eh. Gli amici che ci seguono adesso mi mandano sempre i messaggi ed è tanta roba davvero. Ciao Fotonico, buon mercoledì, ciao dallo Zuccone, pazzi di rugby.
0: Oh, ma quanti mercati ci ha segnalato questa mattina? Ecco perché era il doppio della velocità, perché c'erano tanti mercati da segnalare. Va bene, mattinata perfetta per andare al mercato, perché stamattina c'è una temperatura ideale, cioè quella che adoro. Io stamattina in realtà mi sono, come sempre, svegliato e sono partito molto presto e faceva addirittura freschino, eh. Quindi adesso sicuramente c'è una temperatura pazzesca, ideale per andare a fare un giro al mercato, per andare a bere qualcosa se non dovete lavorare. Chiaramente chi lavora è buon lavoro, ma quelli che magari invece hanno la possibilità di farsi un giretto, questa mattina fatelo, uscite.

0: Tot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
3: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.com.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Benvenuti all'incontro del secolo in maglia viola agli

0: avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, Coni Gelato 5 Stelle.

0: La spesa secondo me.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giova, mamma mia che bella questa canzone, buon vento, ed è anche il mio augurio per tutti voi che questa estate sia un'estate di buon vento, cioè di cambiamento in positivo, perché vuol dire quello, è un augurio mutuato dal gergo marinaresco per indicare vai per la tua strada, ma che arrivino dei cambiamenti, perché ovviamente quando la vita poi si stabilizza troppo poi diventa anche un po' noiosa, quindi i cambiamenti servono sempre, purtroppo i cambiamenti avvengono sempre, a volte anche al di là delle nostre aspettative, al di là di quello che ci si aspetta, e non sono sempre positivi, ma l'importante è pensare in modo positivo e a volte anche guardare quei cambiamenti che ci sembrano negativi in modo diverso, vederli come uno stimolo per fare qualcosa di straordinario. C'era un film molto bello, un film di Clint Eastwood, I ponti di Madison County, in cui a un certo punto proprio il protagonista, che è Clint Eastwood, che interpreta un fotografo, dice che i cambiamenti sono fondamentali nella vita. L'importante è renderli qualcosa su cui poter contare, cioè non farci spaventare dai cambiamenti, ma sapere che ci sono e quindi saperli affrontare nel modo corretto. Mamma mia, ragazzi, che discorsi alti che facciamo questa mattina. Salutiamo il nostro Roby, anche lui è in questo momento in ascolto, ci manda la sua buona giornata, che naturalmente ricambiamo di cuore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. 11ª notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato cade a fine anno.
1: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
3: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
3: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
4: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Dito nella piaga, quanti ne conoscete voi di businessmen, di uomini d'affari come quelli descritti e caricaturati in qualche modo da Dito nella piaga in questo brano, cioè quelli sempre col telefono in mano, che hanno sempre qualche briefing, qualche call da fare, sempre preoccupati, insomma sempre di corsa anche quando probabilmente non ce ne sarebbe bisogno. Ce ne sono tanti e ne conoscete anche voi, me lo scrivete, facciamo un po' una piccola presa in giro, bonaria naturalmente, degli esagerati, dei fanatici del lavoro. Il 334 907 9007, come sempre potete scrivermi quello che volete. Intanto volevo sottoporre un po' alla vostra attenzione anche questa novità tra virgolette, ovvero la candidatura del Lago di Garda a capitale della cultura 2029. Abbiamo già parlato della candidatura della Val Camonica, adesso c'è anche il Lago di Garda con una proposta che parte da Bardolino. Però attenzione, Bardolino è sulla sponda veronese, questo ci ricorda che il Lago di Garda a noi piace considerarlo bresciano, ma in realtà non è tutto bresciano, comunque sia lo dividiamo anche con altri amici delle province vicine. Ed ecco perché per questa candidatura, come ha spiegato anche l'onorevole la senatrice Maria Stella Gelmini, è importante essere uniti, quindi avere una visione comune del Lago di Garda, senza più campanilisti Brescia, Verona, no, il Lago di Garda è uno e dobbiamo candidare quello, quindi mettere da parte, insomma, come dire, il campanilismo e il provincialismo e cercare di fare unione. Dice che la candidatura, dice appunto la senatrice Gelmini, deve rappresentare un'occasione straordinaria per affermare una visione moderna del Garda, un territorio che sa fare rete e presentarsi come un'unica destinazione culturale. Ci piace molto sia la

il più grande d'Italia e forse anche il più bello d'Italia. Non lo sappiamo, vediamo però di farlo diventare capitale della cultura. Io non posso schierarmi però, perché tengo un po' anche alla Valcamonica. Abbiamo due candidati, un derby bresciano per la capitale della cultura 2029. Vedremo cosa succederà.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: I Collage con la loro Altra estate ci portano alle 8:52 minuti. Voglio salutare Tea, buongiorno Alex a tutti voi, che ci segnala una cosa particolare, che esattamente 29 anni fa, il 22 luglio del 1997, veniva pubblicata il primo capitolo di One Piece, il manga più venduto della storia, che poi ha ispirato una serie animata, film, live action. Grazie Tea, non sapevo che fosse così vecchio, pensavo che One Piece fosse in realtà più recente. Non che sia un grande appassionato in realtà di manga né esperto di queste cose, invece mi stai dicendo insomma che sono passati 29 anni. Grazie alla nostra Tea, grazie a tutti voi che continuate a scriverci al 334 907 9007.

0: Attrezzature da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10 sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Non c'è stata provocazione, l'attenuante non può essere considerata, ma la confessione, l'incensuratezza, il parziale risarcimento e il comportamento processuale sono comunque valse la concessione delle attenuanti generiche. Con queste parole il GUP Cesare Bonamartini ha spiegato la determinazione della pena a 14 anni al termine del processo con rito abbreviato a carico del barista oggi 21enne Matias Pascual per l'omicidio di Roberto Comelli avvenuto a Provaglio di Iseo la notte di Capodanno del 2025. La difesa infatti chiedeva l'attenuante della provocazione perché la vittima per due volte nel corso della serata si era presentata nella sala dove era in corso la festa e aveva minacciato i ragazzi all'interno. Un'auto e una moto, entrambe rubate, recuperate, e due uomini denunciati per ricettazione. Gli agenti della polizia locale di Brescia hanno effettuato alcuni interventi in città durante dei servizi sul territorio. In via Orzi Nuovi è stato fermato un uomo di 24 anni alla guida di un Alfa Romeo con targa svizzera. A seguito di accertamenti l'auto è risultata rubata e il conducente in evidente stato di alterazione da sostanze stupefacenti, oltre che in possesso di circa 40 grammi di hashish. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di alterazione, per possesso di droga e per ricettazione. A San Bartolomeo una pattuglia ha notato una moto ferma all'interno di un'area privata e un uomo che cercava di nascondersi, subito intercettato. A seguito di accertamenti è emerso che il mezzo era rubato e quindi anche in questo caso è scattata la denuncia per ricettazione, oltre a quella per possesso di droga rinvenuta in modeste quantità. Il 2026 si sta confermando come un anno particolarmente difficile per gli automobilisti alle prese con le grandinate, e almeno per il momento è Brescia a detenere il primato nazionale per i danni alle auto causati dal ghiaccio. Lo evidenziano i dati dell'osservatorio Vertimovers, realizzato da Verti Assicurazioni, che ha analizzato oltre 300.000 polizze assicurative tra il 2021 e il 2026. Secondo il report, la provincia bresciana registra già circa 178 sinistri da grandine ogni 1.000 polizze, il valore più elevato mai rilevato sul territorio, un dato che supera nettamente quello delle altre province italiane più esposte. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

qua si balla, è il Tuca Tuca Macarena di Baby K, non resistiamo, ci si muove. Sono le 9:09 e siamo entrati anche nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia in questo mercoledì, giro di boa 22 di luglio. Tra poco vi parlerò di cinema, perché viene presentato un libro secondo me molto interessante, sul mondo del cinema, ma su un argomento in particolare del mondo del cinema, e tra poco ne parliamo. Prima però arriva il brano che ha in qualche modo utilizzato forse per primo l'autotune, ma non per migliorare la voce, ma semplicemente per dare un effetto diverso al ritornello. Lei è Cher e questa è Believe.

0: Jackpot.
1: Time out!
2: Ragazzi, è il momento!
3: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
3: Coach, ma cosa dice?
2: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
4: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
2: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
4: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadeltorritoriolombardo.it.

0: Zona Flix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto pesca e limone.
1: Flix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Flix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona

0: Notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendi le due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: diretta con Alex Rusconi. Adesso parliamo di cinema. Allora, Christian Micheletti ci regala un nuovo libro intitolato Le 100 scene cult che ti faranno amare il cinema. Il libro sarà presentato questa sera alla Riserva del Grande in via Paganora a Brescia. Quindi un libro che non parla solo di cinema, ma parla di scene cult del cinema, perché è vero che il cinema è tutto bello, però poi ci sono delle scene che restano proprio nella storia. Peraltro, sempre Micheletti, alla domanda per far capire il cinema agli alieni che cosa useresti, ha risposto l'estasi dell'oro, né il buono, il brutto e il cattivo. Allora, questa mattina io mi sono messo in sottofondo proprio questo brano di Ennio Morricone, l'estasi dell'oro, perché se c'è una scena cult del cinema italiano è sicuramente questa, nel buono, il brutto e il cattivo, quando il brutto, Eli Wallach, corre tra le tombe alla fine del film per cercare la tomba che nasconde il tesoro. Non penso di spoilerare niente, è un film degli anni 60, quindi non è proprio un film recentissimo, però è interessante la risposta di Christian Micheletti, cioè l'estasi dell'oro, perché è una scena che non soltanto vede una grande ripresa originalissima, tra l'altro con la regia di Leone, ma anche una musica, un sottofondo musicale naturalmente scritto da Ennio Morricone, che evidentemente resta come parte della storia, perché nel cinema di Leone musica e immagini sostanzialmente si equilibravano perfettamente creando il capolavoro. Ragazzi miei, me l'ascolterei tutta mattina ma non posso. Comunque sia, 100 scene calde che ti faranno amare il cinema, editore Bruno, scritto da Christian Micheletti, presentato questa sera alle 20, lo ripeto, alla Riserva del Grande in via Paganora a Brescia. Appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cinema.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, 11ª notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio, resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FIGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, Coni gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Anguria e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
2: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
4: Buongiorno Brescia, con Alex Rusconi.

La voce di Francesco Gabbani ci piace sempre, anche in questo nuovo singolo Summer Funk che accompagna questa estate 2026. Salutiamo le amiche della Confstir di Castenedolo, in particolare Terry, perché oggi compie gli anni, quindi le colleghe fanno tanti auguri di buon compleanno a Terry e poi ci augurano anche una buona giornata a tutti noi della radio. Evidentemente noi di Radio Brescia 7 vi accompagniamo durante il vostro lavoro e siamo molto felici di farlo tutti i giorni. Intanto a Terry auguriamo buon compleanno e le dedichiamo questa canzone. L'ho scelta io, non ho idea dei gusti musicali suoi, però questa è una canzone che piace a tutti, quindi sicuramente anche a lei. Torniamo indietro nel tempo di un po' di anni, ma ritroviamo questo pezzo che è sempre giovane. La voce è quella di Bryan Adams, il brano è Heaven.

grande Bryan Adams con questa Heaven. A proposito di miti della musica, è tornato a farsi sentire ieri sui social il grande Claudio Baglioni con un messaggio in cui ha tranquillizzato tutti sui suoi problemi di salute che l'hanno fermato. Sapete che quest'anno avrebbe dovuto fare un tour, sarebbe dovuto venire anche a Brescia nel mese di settembre, invece tutto è stato spostato di un anno a causa di questa polmonite interstiziale. Ieri Claudio Baglioni ha scritto: temevo nel periodo di fermo che non sarei più tornato su un palcoscenico, e invece oggi posso dire con gioia ed entusiasmo che il viaggio continua. E infatti, oltre ad aver confermato il tour dell'anno prossimo, che toccherà anche Brescia il 2 settembre 2027, ha anche annunciato una data nuova alla fine di quest'anno, cioè il 24 ottobre 2026 a Villa Borghese. Sarà una sorta di inizio che si concluderà poi il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali, e in mezzo 50 date, tra cui quella bresciana, l'ultimo grande tour di Claudio Baglioni. E quindi insomma siamo contentissimi che Claudio sia ancora con noi, non soltanto fisicamente ma anche di spirito, di mente, di cuore soprattutto, perché il cuore serve per fare queste cose. E allora ce l'ascoltiamo Baglioni proprio con A tutto cuore qui su Radio Brescia 7.

Mamma mia ragazzi, che pezzo, che voce. Claudio Baglioni a tutto cuore, uno dei suoi ultimi singoli. 9:49 minuti qui su Radio Brescia 7. Questo purtroppo è il brano che ci porta dritti verso i saluti, perché il tempo a mia disposizione è finito. Anche questa mattina ci siamo comunque goduti 3 ore insieme ed è stata una cosa molto molto bella, molto piacevole. Lo è ogni mattina perché c'è un'interazione reale, no? Anche con voi ascoltatori che ci scrivete, vi fate sentire. Questo è secondo me è bellissimo, perché io sono chiuso in uno studio in cui ufficialmente sto parlando da solo, e invece so che ci sono tante persone dall'altra parte, perché vi sento, e continuate a farvi sentire, perché adesso arriva Maddalena Damini e lei arriva con il suo magazine e il sondaggio estivo che ha già fatto partire in realtà sui social e che tra poco farà partire anche qui in radio. Quindi continuate a partecipare, continuate a rispondere, perché sarà sicuramente qualche risposta è già arrivata, quindi io già lo conosco, ma lo faccio lanciare naturalmente da Maddalena, così che anche voi possiate avere contezza di quella che è la domanda di oggi alla quale dovete rispondere, e risponderete in tanti. L'estate è anche questo, un pochino più di leggerezza rispetto al resto dell'anno, e io torno con leggerezza domani alle 7 con la puntata del giovedì di Buongiorno Brescia. Anche domani ci saranno tante cose di cui parlare, tante emozioni da vivere insieme a tutto cuore, giusto per citare Claudio Baglioni. Vi lascio con un pezzo che mi piace da matti, pieni anni 80, Aha, Take on Me, mamma mia ragazzi che brano, ci risentiamo.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Avrebbe dovuto scontare una pena di 5 mesi di reclusione per truffa e invece girava liberamente per le vie della città. Gli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato del Carmine hanno arrestato un uomo di 33 anni della Costa d'Avorio, irregolare sul territorio nazionale. I poliziotti hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pavia a seguito di una condanna definitiva nei giorni scorsi nelle vicinanze di un ristorante in Via dei Mille in città, mentre il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale in modo tale da poter procedere alla sua espulsione dall'Italia. Perdonare è impossibile e anche incontrare l'assassino non è una strada percorribile. Per questo la famiglia di Manuela Bailo ha detto no alla richiesta di giustizia riparativa avanzata da Fabrizio Pasini, l'uomo che nell'estate di 8 anni fa uccise la 35enne di Nave, con la quale aveva una relazione extraconiugale, abbandonando il corpo in una vasca di liquami in provincia di Cremona per poi andare 2 settimane in vacanza con moglie e figli in Sardegna. Pasini, senza l'aggravante della premeditazione nonostante il PM l'avesse contestata, è stato condannato a 16 anni che sta scontando a Bollate, ha ottenuto di poter lavorare fuori dal carcere, quindi esce al mattino e torna in cella nel primo pomeriggio. A breve potrebbe chiudere i conti con la giustizia tra buona condotta e liberazione anticipata e ha chiesto un faccia a faccia con la famiglia della donna che ha ucciso, come prevede il percorso di giustizia riparativa. Faccia a faccia che è stato negato. Una Gussago sempre più inclusiva e accessibile, è questo l'obiettivo del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, uno strumento per tutti i futuri interventi sul territorio, dalle opere pubbliche fino ai nuovi edifici privati, che sarà approvato nel prossimo Consiglio Comunale a fine luglio. Il piano avrà una validità di 5 anni, rinnovabili, e rappresenterà un punto di riferimento obbligatorio per chi realizzerà o riqualificherà spazi aperti al pubblico e non solo. Scuole, case, parchi, edifici comunali, strade e piazze dovranno essere progettati seguendo criteri di accessibilità, con l'obiettivo di eliminare progressivamente gli ostacoli che limitano la mobilità di persone con disabilità, anziani, passeggini e di cittadini con difficoltà motorie temporanee. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Le 10:12 minuti, abbiamo salutato poco fa Alex Rusconi che torna domani mattina alle 7 con Buongiorno Brescia. Adesso tocca al magazine e tra poco vi segnalo quello che è il tema della puntata, invitandovi poi a mandarci i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Oggi cominciamo così con Estrella.

Maria con La Playa del Sol, che è una canzone che volevo regalare soprattutto a quelli che in questo momento stanno lavorando, non a quelli che sono in vacanza, ma volevo anche segnalare che abbiamo delle zone bellissime sul lago di Garda in Franciacorta, lago di Iseo, lago di Idro, Valle Camonica, Valle Sabbia, Val Trompia, luoghi bellissimi dove arrivano amici da tutta Italia e dall'estero, quindi do il buongiorno anche a voi, vi dico è la prima volta che ascoltate Radio Brescia 7, restate con noi perché non mancheranno musica, informazione e il tema che vi coinvolge, che vi dico subito, vi chiedo oggi qual è la foto del vostro telefonino che non cancellereste per nessun motivo al mondo. Magari mandatecela al 334 907 9007, ma meno raccontateci

Gaga e Doechii da Il Diavolo Veste Prada 2 con il motivo portante della colonna sonora che si chiama Runway. Volevo parlarvi di gioco d'azzardo e prendo spunto da giornaledibrescia.it che pubblica un articolo dettagliato che si occupa del gioco d'azzardo nel bresciano. Esiste un settore economico che non conosce crisi, purtroppo si espande di anno in anno senza subire contraccolpi di eventi di alcun tipo. Si tratta appunto del gioco d'azzardo e specialmente nel bresciano, con dati in costante anche impressionante crescita. In 10 anni sono stati bruciati qualcosa come 23 miliardi di euro nel bresciano. Andate a approfondire attraverso giornaledibrescia.it. quello che posso dire a commento è che rispetto a quel progetto che facemmo qualche anno fa nel carcere di Canton Mombello, la cosa che mi impressionò molto è che il secondo reato dopo i reati connessi alla droga era appunto, in termini percentuali, tutto quello che è il mondo di reati legati al gioco d'azzardo. Quindi

è poi un passo drammatico quello di andare in crisi economica e delinquere per intercettare il tema della ludopatia. Sono

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
2: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afa e temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione, sulla costa adriatica, piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43 è morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Syrisky, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più.
1: Noemi, vi abbiamo dato notizia proprio ieri l'altro di una caduta disastrosa dal palco. Purtroppo ha sbattuto la faccia, ma sta bene. Al di là dello spavento, evidentemente le situazioni possono capitare quando sei sul palco, sei presa, si è proprio visto con un video la caduta, ma dopo il ricovero in ospedale Noemi sta bene. Qui è Tu cosa fai questa sera, il suo ultimo singolo. Situazione italiana complicata dal punto di vista meteo. Nord e sud divisi, al sud fa caldo, c'è un incendio in corso che sta minacciando Agrigento, sono state sgomberate oltre 100 persone a Santo Stefano Quisquina precisamente, mentre al nord ci sono situazioni di temporali molto violenti, c'è stata una grandinata fortissima nel Ferrarese con auto distrutte e sulla A13 ci sono stati anche dei feriti, è stato un po' il caos in autostrada. Vi terremo aggiornati nel corso di questa puntata, intanto vi dico il tema del giorno. Vi ho chiesto e sono già arrivati tanti bei messaggi con foto annesse fra l'altro, quindi tra poco leggo tutto. Quale è quella foto nel vostro telefonino che non cancellereste mai per nessun motivo al mondo?

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Magazine con Maddalena Damini.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

il tema anche su Facebook e ho pubblicato la mia foto preferita, che è la foto di mio figlio a 4 anni con cuffie e microfono in radio. È una cosa che mi fa molta tenerezza. E leggo il messaggio di Antonella, che tra l'altro manda anche l'immagine. Dice: ciao, non cancellerò mai la mia foto preferita, che è quella con i miei genitori, scattata nel 1951 al Lago Moro. E poi aggiunge: il mio papà aveva 30 anni, 21 la mia mamma, e scusatemi, lo leggo meglio. Il mio papà aveva 30 anni e a 21 anni aveva perso la vista durante un scontro nella Seconda Guerra Mondiale. Quando ha conosciuto la mia mamma era già cieco. Una storia bellissima. Grazie ad Antonella per averla voluta condividere con noi, e mi ha mandato anche questo scatto in bianco e nero che oggettivamente è bellissimo. Poi saluto Fulvia, che mi manda il disegno della sua nipotina, che dice: per la nonna più brava, buona, che mi piace, e evidentemente ti voglio tanto bene. Scusami Fulvia, cerco di capire, perché è un bigliettino scrittissimo con tanto di cuoricini, fiorellini, e quindi grazie per averlo condiviso con noi, e capisco che tu questo biglietto abbia voluto anche fotografarlo per tenertelo sempre vicino attraverso il telefono. Diteci la vostra, mandateci o raccontateci qual è la foto che non cancellereste mai dal vostro telefonino al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente sulla Lenese nel territorio di Ghedi. Una giovane motociclista, ancora minorenne, è finita con la sua moto contro l'auto che la precedeva. La ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma stando a quanto emerso era cosciente al momento dei soccorsi. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18.30 sulla provinciale 668 in direzione Leno. Inevitabilmente ci sono stati importanti disagi alla viabilità per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi. Avrebbe dovuto scontare una pena di 5 mesi di reclusione per truffa e invece girava liberamente per le vie della città. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato del Carmine hanno arrestato un uomo di 33 anni della Costa d'Avorio, irregolare sul territorio nazionale. I poliziotti hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pavia a seguito di una condanna definitiva. Nei giorni scorsi, nelle vicinanze di un ristorante in Via dei Mille in città, mentre il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Circa 200 persone hanno partecipato ieri sera al presidio organizzato in Piazza Rovetta da Diritti per Tutti, Magazzino 47 e Collettivo Onda Studentesca per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto nei giorni scorsi durante un intervento di polizia a Bologna. Una manifestazione pacifica scandita dagli interventi al microfono e da numerosi striscioni che ha riportato anche a Brescia il dibattito nazionale sulle modalità di intervento delle forze dell'ordine e sul rapporto con i cittadini stranieri. In piazza erano presenti giovani, attivisti, rappresentanti di associazioni e cittadini. E il 2026 si sta confermando come un anno particolarmente difficile per gli automobilisti alle prese con le grandinate, e almeno per il momento è Brescia a detenere il primato nazionale per i danni alle auto causati dal ghiaccio. Lo evidenziano i dati dell'osservatorio Vertimovers realizzato da Verti Assicurazioni, che ha analizzato oltre 300.000 polizze assicurative tra il 2021 e il 2026. Secondo il report, la provincia bresciana registra già circa 178 sinistri da grandine ogni 1.000 polizze, il valore più elevato mai rilevato sul territorio, un dato che supera nettamente quello delle altre province italiane più esposte. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

aperto la seconda ora insieme con l'informazione dedicata alle notizie da Brescia e dalla provincia, il disco Hit e il nuovo di Tommaso Paradiso che si chiama Agitare Coca-Cola. Tra poco, dopo il prossimo disco, vi leggo altri messaggi che sono arrivati sul tema del giorno. Vi sto chiedendo qual è la fotografia nel vostro telefonino che non cancellereste per nessuna cosa al mondo. Ditecelo al 334 907 9007.

Sheeran con El Talisman. Vado subito ad Arfo, precisamente da Cristina del Caffè Rusconi di Arfo, che manda un WhatsApp al 334-907-9007 e mi scrive: buongiorno Maddalena, buongiorno Brescia. La fotografia che non cancellerò mai dal mio telefonino è quella dell'ultimo compleanno della mia mamma, l'81esimo, il 29 settembre del 2020. Il 24 marzo del 2021 non c'era più e se ci penso mi si strappa ancora il cuore. Grazie, lo capisco. Mi ha mandato questa foto di una signora dal viso bellissimo, sorridente e dolcissimo, quindi ti capisco. Cristina, un abbraccio, la prossima la dedico a te. Intanto continuate a mandarci i vostri messaggi al 334-907-9007. Sto parlando ovviamente del nostro numero per i messaggi WhatsApp e la domanda

cose. Ne abbiamo messaggio bello di Angela che dice: la foto del giorno della laurea di mia figlia Francesca, io, lei e mio marito eravamo assolutamente più emozionati di lei, ci credo. Allora, la foto, questa è bellissima, secondo me, bellissima. Allora, Massimo dice: la foto del mio primo stipendio accreditato sul conto. La svolta, L'autonomia economica. Questo ha fotografato Massimo e lo tiene lì nel suo telefonino.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di affai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione, sulla costa adriatica, piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43 è morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.

0: La Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Allora, sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Shoko Kawata è la sindaca della città di Hiawatha in Giappone ed è diventata la prima sindaca in carica dell'arcipelago nipponico a prendere il congedo di maternità. I giapponesi hanno, come dire, commentato molto questa notizia. La 35enne amministratrice, eletta nel 2023 a 33 anni, come la più giovane sindaca del Giappone, ha deciso di assentarsi per circa 2 mesi prima del parto previsto a metà settembre e altri 2 mesi dopo la nascita del suo bambino o della sua bambina. E questo pare avere un po' lasciato perplessi i giapponesi, che non sono molto abituati, sapete che hanno un senso di dovere, deontologia molto alto. La sua decisione ha scatenato un dibattito, infatti, in un paese che è tradizionalmente molto conservatore per quanto riguarda i ruoli di genere, dove le sindache e le donne in politica sono pochissime, anche se per i dipendenti comunali di Hiawatha sono garantite 16 settimane di congedo di maternità. Non esisteva ancora questo protocollo simile per la carica del sindaco. Questo perché la legislazione del paese prevede il congedo di maternità solo per le lavoratrici dipendenti e non per chi ha una carica elettiva, come la sindaca, appunto. Ma Hiawatha non immaginava che la sua decisione avrebbe scatenato una ondata di critiche e di polemiche. La città tuttavia non ha fatto marcia indietro, andando oltre le critiche e dando alla sindaca questa possibilità.

Non ci sarebbe bisogno, Money for Nothing, classicone dei Dire Straits alle 11:43 minuti, quando ci sarà il prossimo appuntamento con l'informazione qui su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, precisamente a mezzogiorno, con le notizie che arrivano da Brescia e dalla provincia. Il tema del giorno però è: qual è la foto nel vostro telefonino che non cancellereste per nessun motivo al mondo? Leggo il messaggio arrivato al 334-907-9007 da Lori, che dice: tengo la foto di mio nonno Paolo con in braccio mio figlio, perché è l'unica che abbiamo, e quindi questo è molto bello. Poi invece Valentina dice: ho la foto come salva schermo del mio cane Poldo, perché mi basta guardarla per ritrovare subito il buon umore. Cristina, un attimino, la foto di mio papà che non c'è più, con in braccio mio figlio Samuele.

Jealous Lover e Rolling Stones. La Francia ha vietato i social network ai minori di 15 anni ed è il primo paese dell'Unione Europea ad adottare questo provvedimento. La norma obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi che siano sistemi di verifica per quanto riguarda l'età di chi vuole aprirsi un profilo sui social. Allora, continuo invece con il tema che abbiamo lanciato oggi: qual è la foto che non cancellereste mai dal vostro cellulare? Agata mi scrive: la foto con il mio cantante preferito Francesco Renghe. Chi sono io per non onorare questo messaggio arrivato al 334 907 9007, facendoti ascoltare Francesco Renghe con Il mio giorno più bello qui su Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
9: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente sulla Lenese nel territorio di Ghedi. Una giovane motociclista ancora minorenne è finita con la sua moto contro l'auto che la precedeva. La ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma stando a quanto emerso era cosciente al momento dei soccorsi. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18.30, sulla provinciale 668 in direzione Leno. Guardando i danni ai veicoli sembrerebbe che la moto abbia tamponato l'auto, ma la dinamica esatta del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale. Inevitabilmente ci sono stati importanti disagi alla viabilità per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi. Mattinata di passione ieri anche per gli automobilisti in viaggio da Milano a Bergamo verso il lago di Garda e Verona. Un incidente che ha coinvolto un camion e un minivan ha provocato code e rallentamenti. Lo schianto si è verificato attorno alle 11:15 sull'autostrada A4 all'altezza del parcheggio Campagnola. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, un 19enne kosovaro, trasportato al civile con l'elisoccorso in codice rosso. In pochi minuti anche i percorsi alternativi sulla tangenziale sud di Brescia e sulle diverse provinciali sono andati in tilt. Nei giorni scorsi gli agenti della Questura di Brescia e del Commissariato Carmine hanno effettuato servizi di prevenzione straordinari e mirati di controllo del territorio volti a prevenire e reprimere episodi di microcriminalità. Le attività operative hanno avuto come obiettivo primario quello di prevenire e contrastare in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e gli episodi di microcriminalità. Inoltre consentono di mantenere visibile la presenza delle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale, in quelle particolari zone dove si è ravvisata la presenza di soggetti dediti ad attività criminali, così come in quelle segnalate dai cittadini anche tramite la piattaforma della Polizia di Stato EUPOL. Circa 200 persone hanno partecipato ieri sera al presidio organizzato in Piazza Rovetta da Diritti per Tutti, Magazzino 47 e Collettivo Onda Studentesca per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto nei giorni scorsi durante un intervento di polizia a Bologna. Una manifestazione pacifica scandita dagli interventi al microfono e da numerosi striscioni che ha riportato anche a Brescia il dibattito nazionale sulle modalità di intervento delle forze dell'ordine e sul rapporto con i cittadini stranieri. In piazza erano presenti giovani, attivisti, rappresentanti di associazioni e cittadini. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

bello, questo ritmo ci piace e si sposa bene con mezzogiorno e 10 minuti di un mercoledì di tempo fresco, di sole. Mi pare che ci siano le condizioni per dire tutto va bene, ma se non fosse così speriamo di essere la vostra buona colonna sonora della giornata, di farvi compagnia anche se tutto non va così bene come vorreste. Bossa Nostra, la nuova di Gaia. Sapete che Singapore ha organizzato dei corsi di parkour per adulti dai 50 ai 70 anni per ridurre gli incidenti domestici. Regala questi corsi per far capire come si cade senza farsi del male. Beh, mi sembra un'idea molto carina. Torno però alla domanda che vi sto facendo oggi: qual è la foto nel vostro telefonino, se ce n'è una in particolare, che non cancellereste mai per nessun motivo al mondo? Serena dice: io e mio fratello da piccoli al mare, mentre Donatella i selfie con mia mamma che è scomparsa l'anno scorso.

Volevo mandare un bacio grande a Sonia che mi ha mandato la fotografia con lei in braccio, piccolissima, al suo babbo sul lago di Fimon. Spero di averlo letto bene. E volevo anche salutare Vanni di Palazzolo che mi ha mandato un suo scatto bellissimo e dice: la mia foto preferita me l'ha scattata la mia compagna di classe l'anno scorso all'Istituto Italiano di Fotografia, corsi serali, che mi rappresenta molto. Molto bella questa fotografia. Non ti conosco, non so se ti rappresenti, ma lo scatto è bellissimo, ha metà viso in ombra, metà in luce, si chiama Luce di Taglio. Grazie Vanni, buona giornata. Continuate a raccontarci il vostro scatto preferito, la foto che tenete nel telefonino e che non cancellereste mai per nessun motivo al mondo. Adesso posso regalarvi la mia canzone preferita del momento, perché sono 3 minuti per andare via, per andare a Parigi, anche se è una storia un po' triste perché parla di quotidianità, ma di una storia d'amore che finisce. Gisèle, Dimanche midi pis.

il singolo d'esordio di Gisèle, si chiama Dimanche Midi Pile, l'abbiamo ascoltato nella mattinata di Radio Brescia 7 e qui si prospetta qualcosa di anche un po' preoccupante. È un incidente che tra l'altro non sarebbe il primo, quello che è stato reso noto da Open ID, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e sul tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. Il risultato viene giudicato spaventosamente sorprendente. L'obiettivo era valutare le loro capacità nel campo della cyber security, però il risultato ha sorpreso gli stessi ricercatori. Dopo aver trovato un modo per connettersi alla rete, i sistemi hanno preso di mira una delle principali piattaforme di utilizzo della comunità dell'intelligenza artificiale per condividere modelli, database e strumenti di sviluppo. L'accaduto è stato definito un incidente informatico senza precedenti. Torniamo alla musica, che è il nostro porto sicuro. E qui, signori, l'avete già riconosciuta, questa avrebbe potuto benissimo essere piazzata tra un pochino prima dei saluti come canzone da cantare insieme. La Bertè e la Luna Bussò.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: A calcio ti porto io?
2: Uguale.
1: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
2: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
2: Ma uguale.
0: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
3: Stasera pizza o sushi?
2: Uguale.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, Coni gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2 euro.

0: Mac, la spesa secondo me.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Contorno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
6: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
7: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta Milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
8: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

chiamato artisticamente Doro per Serena Brancale, qui con Stash. E la canzone però è di Mark and Cremon, un loro progetto che si chiama Partenope, quello per l'estate 2026. Volevo tra l'altro rispondere a chi dice: ma Serena Brancale prima di Sanremo chi era, cosa ha fatto? Questa è una ragazza che ha fatto musica da sempre, una grande interprete soprattutto legata al mondo del jazz, di un sound raffinato, poi è arrivato Sanremo e poi tutto quello che sappiamo. Comunque adesso volevo parlarvi delle valigie che spesso vengono perse nei viaggi in aereo, che è uno degli incubi che i viaggiatori hanno più spesso, secondo me. Tra gli italiani che viaggiano in aereo nell'ultimo anno, oltre 2,8 milioni hanno subito il furto o lo smarrimento dei propri bagagli, per cui è una preoccupazione che giustamente i viaggiatori hanno, perché i numeri sono questi. E quanto emerge da questa indagine commissionata, ce la posso fare da facile.it, l'istituto di ricerca MG, guardando nel dettaglio i risultati, oltre 1,9 milioni di viaggiatori hanno avuto il bagaglio smarrito in maniera definitiva dalla compagnia aerea, non è proprio stato più trovato. A più di 786 mila vacanzieri la valigia è stata consegnata in ritardo e a quasi 168 mila è stata rubata in aeroporto, però senza la responsabilità della compagnia aerea. Facile.it ha riportato che per tutelarsi da questo tipo di imprevisti sempre più italiani decidono di affidarsi alle assicurazioni, tanto è vero che tra chi ha sottoscritto una polizza viaggio più di uno su tre, cioè 1,2 milioni di persone, ha incluso anche la copertura per lo smarrimento del bagaglio. Detto questo, va bene il risarcimento, ma trovarsi in un luogo magari lontano senza la valigia non è mai simpatico. Sentilo questo Pitbull che ci sta già proponendo I Know You Want Me.

Non è uno degli uomini più raffinati del mondo, ma vogliamo parlare di Bad Bunny. Comunque diciamo che ha il suo fascino e soprattutto nella vita ha inanellato featuring e collaborazioni giganti. Tutti a un certo punto volevano fare i dischi con lui. Pitbull lo abbiamo riascoltato con I Know You Want Me. Il magazine di Radio Brescia 7, che è nelle sue fasi finali, volevo leggere gli ultimi due messaggi per quanto riguarda il tema di oggi. Oggi vi ho chiesto qual è la canzone che proprio non cancellereste mai dal vostro telefonino. Paola mi dice: non cancellerei mai la mia prima immersione con gli squali. Paola, ma veramente? Cioè, io una foto così non la cancellerò mai dal mio telefonino per un semplice motivo: che mai mi farei delle foto con gli squali. Brava, complimenti davvero, tanto coraggio. E poi ancora Beppe, aspetta che cambio la schermata. Beppe mi dice: sono ancora in tempo per mandare le foto che non cancellerei mai dal mio telefonino? Ovviamente sì. Eccola, i miei due campioni, Andrea e Carlo, un giocatore di rugby e uno sciatore agonista. Ciao da Beppe, sono due foto molto belle. Insomma, quello che abbiamo capito, che non c'è autocelebrazione nelle nostre foto, ma c'è proprio la voglia di conservare i momenti più belli ed emozionanti. Paola con gli squali, piuttosto che chi ha perso qualcuno di importante, conserva gli scatti come dei tesori. Se io vi devo dire, non parlo di foto, ma parlo di video, io non cancellerò mai i video con mia mamma, perché mia mamma non c'è più da 3 anni e una delle cose che mi fa più paura è dimenticarmi la sua voce, e quindi conservo questi video come se fossero dei sono dei tesori per me preziosissimi. E poi ci sono i figli, tantissimo nei messaggi che ci avete mandato, grazie perché avete voluto condividere questa cosa con noi.

Shakira, ma bella come il sole, forse più bella di 20 anni fa. Io l'ho incontrata una volta molto da vicino, l'ho incontrata nel backstage dell'Arena di Verona prima di un evento e devo dire che guardandola adesso mi sembra 100 volte più bella, più in forma, più sicura, tanta roba, insieme a Burna Boy con Dai Dai, quello che è stato il motivo portante dei mondiali che ci siamo appena lasciati alle spalle. Siamo pronti, signori, per salutarci. Vi do appuntamento a domani. Ci ritroviamo per il nostro appuntamento magazine a partire dalle 10 con un altro sondaggione, con un altro tema da trattare. E la canzone da cantare insieme è questa versione del 97 di Pensiero Stupendo, la Patti.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Non c'è stata provocazione, l'attenuante non può essere considerata, ma la confessione, l'incensuratezza, il parziale risarcimento e il comportamento processuale sono comunque valse la concessione delle attenuanti generiche. Con queste parole il GUP Cesare Bonamartini ha spiegato la determinazione della pena a 14 anni al termine del processo con rito abbreviato a carico del barista oggi 21enne Mattias Pascual per l'omicidio di Roberto Comelli avvenuto a Provaglio d'Iseo la notte di Capodanno del 2025. La difesa infatti chiedeva l'attenuante della provocazione perché la vittima per due volte nel corso della serata si era presentata nella sala dove era in corso la festa e aveva minacciato i ragazzi all'interno. Un'auto e una moto, entrambe rubate, recuperate, e due uomini denunciati per ricettazione. Gli agenti della Polizia Locale di Brescia hanno effettuato alcuni interventi in città durante dei servizi sul territorio. In via Orzi Nuovi è stato fermato un uomo di 24 anni alla guida di un Alfa Romeo con targa svizzera. A seguito di accertamenti l'auto è risultata rubata e il conducente in evidente stato di alterazione da sostanze stupefacenti, oltre che in possesso di circa 40 grammi di hashish. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di alterazione, per possesso di droga per ricettazione. A San Bartolomeo una pattuglia ha notato una moto ferma all'interno di un'area privata e un uomo che cercava di nascondersi, subito intercettato. A seguito di accertamenti è emerso che il mezzo era rubato e quindi anche in questo caso è scattata la denuncia per ricettazione, oltre a quella per possesso di droga rinvenuta in modeste quantità. Il 2026 si sta confermando come un anno particolarmente difficile per gli automobilisti alle prese con le grandinate, e almeno per il momento è Brescia a detenere il primato nazionale per i danni alle auto causati dal ghiaccio. Lo evidenziano i dati dell'osservatorio Vertimovers, realizzato da Verti Assicurazioni, che ha analizzato oltre 300.000 polizze assicurative tra il 2021 e il 2026. Secondo il report, la provincia bresciana registra già circa 178 sinistri da grandine ogni 1.000 polizze, il valore più elevato mai rilevato sul territorio, un dato che supera nettamente quello delle altre province italiane più esposte. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, Coni gelato 5 stelle.

0: Snack, la spesa secondo me.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Bam Bam Bambina.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Giornale Orario, edizione nazionale.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e gli scontri alla manifestazione di Bologna e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
4: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
3: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
5: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari, quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
3: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, Coni

0: La spesa secondo me.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
10: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
9: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
11: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
12: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
13: Giornale orario, edizione locale.
14: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Avrebbe dovuto scontare una pena di 5 mesi di reclusione per truffa e invece girava liberamente per le vie della città. Gli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato del Carmine hanno arrestato un uomo di 33 anni della Costa d'Avorio, irregolare sul territorio nazionale. I poliziotti hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pavia a seguito di una condanna definitiva nei giorni scorsi nelle vicinanze di un ristorante in Via dei Mille in città, mentre il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale in modo tale da poter procedere alla sua espulsione dall'Italia. Perdonare è impossibile e anche incontrare l'assassino non è una strada percorribile. Per questo la famiglia di Manuela Bailo ha detto no alla richiesta di giustizia riparativa avanzata da Fabrizio Pasini, l'uomo che nell'estate di 8 anni fa uccise la 35enne di Nave, con la quale aveva una relazione extraconiugale, abbandonando il corpo in una vasca di liquami in provincia di Cremona per poi andare 2 settimane in vacanza con moglie e figli in Sardegna. Pasini, senza l'aggravante della premeditazione, nonostante il PM l'avesse contestata, è stato condannato a 16 anni che sta scontando a Bollate, ha ottenuto di poter lavorare fuori dal carcere, quindi esce al mattino e torna in cella nel primo pomeriggio. A breve potrebbe chiudere i conti con la giustizia tra buona condotta e liberazione anticipata e ha chiesto un faccia a faccia con la famiglia della donna che ha ucciso, come prevede il percorso di giustizia riparativa. Faccia a faccia che è stato negato. Un Agussago sempre più inclusiva e accessibile, è questo l'obiettivo del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, uno strumento per tutti i futuri interventi sul territorio, dalle opere pubbliche fino ai nuovi edifici privati, che sarà approvato nel prossimo Consiglio Comunale a fine luglio. Il piano avrà una validità di 5 anni, rinnovabili, e rappresenterà un punto di riferimento obbligatorio per chi realizzerà o riqualificherà spazi aperti al pubblico e non solo. Scuole, case, parchi, edifici comunali, strade e piazze dovranno essere progettati seguendo criteri di accessibilità, con l'obiettivo di eliminare progressivamente gli ostacoli che limitano la mobilità di persone con disabilità, anziani, passeggini e di cittadini con difficoltà motorie temporanee. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
10: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
9: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
11: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
12: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
15: Disco Hit Summer. i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
16: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Brescia 7, Summer in Love.
2: Radio Brescia 7, Summer in Love.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. So dig-

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: one time.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.

0: Zona Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 Time.
7: Time o'clock.
6: A Radio Brescia 7 sono le 15.
8: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
6: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
9: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
11: Giornale orario, edizione locale.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Maxi operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode fiscale. Sequestrati beni per 21 milioni di euro. Nell'inchiesta della Procura di Napoli risultano coinvolte 16 società, tra cui un'azienda di Nuvolera nel Bresciano, e 31 persone indagate per fatture false. Una granata d'artiglieria italiana della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata questa mattina all'esterno della discarica A2A in una località a Castenedolo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, mentre la prefettura ha disposto l'arrivo degli artificieri dell'esercito da Cremona. L'ordigno sarà messo in sicurezza e fatto brillare in una cava. Nuovo arresto per la morte di Soit Abdelilah, il 32enne deceduto nell'olio nell'aprile dello scorso anno a Pontoglio. I carabinieri hanno portato in carcere un uomo accusato di concorso in omicidio. Secondo le indagini, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di una spedizione punitiva legata al controllo dello spaccio di droga. La famiglia di Manuela Bailo ha detto no alla richiesta di incontro avanzata da Fabrizio Pasini nell'ambito della giustizia riparativa. L'uomo condannato a 16 anni per l'omicidio della 35enne di Nave, uccisa nel 2018 e nascosta in una vasca di liquami nel Cremonese, sta scontando la pena a bollate. I familiari spiegano che Pasini non ha mai mostrato un vero pentimento e per questo hanno rifiutato il faccia a faccia. Derby tutto bresciano per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Dopo la candidatura della Val Camonica, scende in campo anche il Lago di Garda con un progetto che unisce le sponde lombarda, veneta e trentina. L'iniziativa, sostenuta dalla comunità del Garda e dagli operatori turistici, punta a valorizzare il Benaco come un'unica grande destinazione culturale. Lo sport: l'Union Brescia ha ufficializzato l'acquisto del trequartista Andrea Rizzopinna. Il giocatore aveva già raggiunto il ritiro a Piambornio e questa mattina ha svolto lavoro in palestra e i primi test fisici con parte della squadra, mentre il resto del gruppo ha proseguito le preparazioni con esercitazioni tattiche. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
8: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
6: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
9: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass.
13: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
14: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

al mio paese si sta meglio. Vabbè, no, allora no, perché è sempre così, no? Quando nasci in un posto hai sempre nel cuore quel posto, poi vivi in un'altra location e ti sembra un bel ricordo il posto originario, ma non ci torneresti più. Solitamente è questo, cioè i miei nonni per esempio materni erano di Napoli, guai Napoli, che bella Napoli, come che la gente di Napoli, però quando tornavano dopo 3 giorni volevano scappare. Vabbè, detto questo, ben ritrovati nelle Free Pass con Andrea Lombardi in vostra compagnia fino alle ore 18. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp, e abbiamo tante cose da raccontarci. Oggi è mercoledì, giro di boa settimanale, il tempo dovrebbe salvarsi, cioè nel senso che in questo momento c'è il cielo grigio e un po' nuvoloso, incrociamo le dita, oggi dovremmo salvarci. Guardando le previsioni meteo sembrerebbe che non scenderà un acquazzone come quello di ieri mattina, oppure una grandinata come quella degli altri giorni. Vabbè, viviamo un clima tropicale. A proposito, le temperature sono più che gradevoli, in questo momento ci sono 28 gradi, si sta benissimo, ma la settimana prossima il termometro tornerà a salire e dovremo ritornare sui 36-37 gradi.

0: spot.
1: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
2: Io di più, raga, time out.
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
8: Dal 15 al 28 luglio, con i gelati.

0: cosa secondo me.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: ragazzi, con niente proprio di meno che Arisa, Nino D'Angelo, e un pezzo che sicuramente accompagnerà le nostre settimane estive al mare.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

Eh sì, come cambia il vento? Già l'abbiamo detto, adesso c'è un vento fresco, quasi una brezza, ma da martedì cambiano le cose e le temperature saliranno e anche di parecchio. Vabbè, intanto godiamoci questi 28 gradi che non mi sembrano per nulla fastidiosi, anzi più che piacevoli. Sono le 15.31, ci sono le notizie dall'Italia e dall'estero e poi ancora insieme nel Free Pass Estate con Andrea Lombardi fino alle 18. 334 907 9007 per WhatsAppare.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Slow nel Free Pass, è bello questo pezzo, c'è un sacco di bella musica in programmazione in questo periodo e tra poco facciamo un salto nel passato, andiamo nel 1978 e qui si forma una trilogia, non mi veniva il termine, di grandi successi di un cantante italiano che ha riscosso attraverso la musica la fama internazionale. Eh sì, perché prima ci fu Ti Amo nel 1977, nel 1979 se ne uscì con Gloria e questo pezzo veramente conquistò un po' tutto il mondo e come abbiamo detto nel 1978, quindi un anno prima di Gloria, ci cantò questa canzone.
1: Siamo Radio Brescia 7, regaliamo musica.

0: Jackpot. Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Poesia Sal Da Vinci nelle Free Pass. Mancano pochi minuti e tra poco le notizie locali in diretta su Radio Brescia 7. Venerdì vi parlerò di quanto è accaduto grazie ad un cambio di rotta, perché le aziende di moda non possono più distruggere i capi invenduti o restituiti. E lo ha stabilito un nuovo regolamento dell'Unione Europea. Quindi dal 19 luglio ormai è ufficiale, in Europa le grandi aziende non possono più distruggere vestiti, scarpe e accessori invenduti o restituiti dai clienti. Questo è un grande passo per un grande, insomma, un grande passo a favore per un grande problema che è quello legato appunto all'ecosistema, con questi vestiti che spesso sono in poliestere sintetici e vengono gettati, e capite che tutto questo grazie anche alla microplastica impatta molto sull'ambiente. Ecco, finalmente dovranno prendere provvedimenti diversi dal distruggere i capi invenduti.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Maxi operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode fiscale. Sequestrati beni per 21 milioni di euro. Nell'inchiesta della Procura di Napoli risultano coinvolte 16 società, tra cui un'azienda di Nuvolera nel Bresciano, e 31 persone indagate per fatture false. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe consentito di trasferire all'estero 134 milioni di euro attraverso società cartiere e conti esteri. Una granata d'artiglieria italiana della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata questa mattina all'esterno della discarica A2A a Castenedolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre la prefettura ha disposto l'arrivo degli artificieri dell'esercito di Cremona. L'ordigno sarà messo in sicurezza e fatto brillare in una cava. Nuovo arresto per la morte di Suhait Abdelilah, il 32enne deceduto nell'olio all'aprile dello scorso anno a Pontoglio. I carabinieri hanno portato in carcere un uomo accusato di concorso in omicidio. Secondo le indagini, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di una spedizione punitiva legata al controllo dello spaccio di droga. La famiglia di Manuela Bailo ha detto no alla richiesta di incontro avanzata da Fabrizio Pasini nell'ambito della giustizia riparativa. L'uomo condannato a 16 anni per l'omicidio della 35enne di Nave. I familiari spiegano che Pasini non ha mai mostrato un vero pentimento e per questo hanno rifiutato il faccia a faccia. Derby tutto bresciano per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Dopo la candidatura della Val Camonica scende in campo anche il Lago di Garda. L'iniziativa sostenuta dalla comunità del Garda e dagli operatori turistici punta a valorizzare il Benaco come un'unica grande destinazione culturale. Lo sport: l'Union Brescia ha ufficializzato l'acquisto del trequartista Andrea Rizzopinna. Il giocatore aveva già raggiunto il ritiro di Piamborno e questa mattina ha svolto un lavoro e i primi test fisici con parte della squadra, mentre il resto del gruppo ha proseguito con la preparazione e esercitazioni tattiche. Il giornale orario termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
7: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Che musica, ragazzi, con Bananarama nel Free Pass. Avete letto la prima pagina del giornale di Brescia di oggi? Azzardo, 23 miliardi bruciati al gioco. Cioè, è incredibile. Da 10 anni crescita costante, Brescia è al decimo posto a livello nazionale. Quindi è boom per le scommesse online. E il dato forse più preoccupante è che tutto questo, in modo particolare tra i giovani, i dati sono impressionanti. Negli ultimi 10 anni a Brescia i bresciani hanno bruciato al gioco d'azzardo oltre 23 miliardi di euro, cioè 23 miliardi di euro, oltre 3,2 miliardi soltanto lo scorso anno, quindi una media di 2 miliardi e mezzo per ogni bresciano, scusate, 2.500 euro per ogni bresciano, 2 miliardi e mezzo ogni bresciano sarebbe una follia, e però comunque è un dato che fa riflettere. Se le giocate fisiche restano stabili, e invece è in costante crescita l'online, perché è tutto più semplice, tutto più facile, poi non sembra nemmeno di spendere soldi. Quindi meditiamo e guardiamo un po', cerchiamo di elaborare questi dati proprio per stamparceli e magari correggere le abitudini di qualcheduno che abbiamo accanto.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Time out!
4: Ragazzi, è il momento!
5: Ma siamo stanchi!
4: Lo so, le spese vi pressano!
5: Coach, ma cosa dice?
4: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
6: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
6: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
7: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
8: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
11: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
10: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
11: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ma sono l'unico che non ha visto il film Il Diavolo Veste Prada 2, perché chiaramente questo pezzo fa parte della colonna sonora, però boh, l'avete visto tutti, cioè io no, l'ho saltato perché quel giorno non riuscivo, basta, passato. Adesso in realtà lo si può vedere anche sulle varie piattaforme, quindi provvederò in tale misura. Runway nelle Free Pass Lady Gaga, ma tra poco...
1: Tra poco, il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
2: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: la canzone più leggera dell'estate 2026. So Easy nelle Free Pass, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. E c'è anche Roby. Ciao Roby, ben ritrovato.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Free Pass con Andrea Lombardi.

emozione in questa voce struggente. Lui è Riccardo Cocciante, 1991, come sapete. Se stiamo insieme ci sarà un perché, canzone bellissima, una delle ballate d'amore più intense e mature della musica italiana. Racconta la crisi e la complessità anche di questa coppia che percorre un lungo percorso, però in realtà all'inizio le cose vanno bene, c'è entusiasmo, ma poi cade nella routine, si trascina e ogni tanto questa coppia pensa: ok, siamo nella routine, ci stufiamo, non ci sopportiamo più, ma se stiamo insieme ci sarà un perché. Ecco, questa è un po' la canzone ed è anche la domanda che probabilmente si fanno tante coppie. Trionfo, perché venne presentata sul palco del Teatro Ariston nel Sanremo del 1991 e la canzone arrivò al primo posto appunto nel festival di Sanremo. Ora c'è Annalisa. Quando

0: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Maxi operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode fiscale, sequestrati beni per 21 milioni di euro. Nell'inchiesta della Procura di Napoli risultano coinvolte 16 società, tra cui un'azienda di Nuvolera nel Bresciano, e 31 persone indagate per fatture false. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe consentito di trasferire all'estero 134 milioni di euro attraverso società cartiere e conti esteri. Una granata d'artiglieria italiana della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata questa mattina all'esterno della discarica A2A di Castenedolo. L'ordigno sarà messo in sicurezza e fatto brillare in una cava. Nuovo arresto per la morte di Suhait Abdelilah, il 32enne deceduto nell'olio dell'aprile dello scorso anno. I carabinieri hanno portato in carcere un uomo accusato di concorso in omicidio. Secondo le indagini, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di una spedizione punitiva legata al controllo dello spaccio di droga. La famiglia di Manuela Bailo ha detto no alla richiesta di incontro avanzata da Fabrizio Pasini nell'ambito della giustizia riparativa. L'uomo condannato a 16 anni per l'omicidio della 35enne di Nave sta scontando la pena a Bollate. I familiari spiegano che Pasini non ha mai mostrato un vero pentimento e per questo hanno rifiutato il faccia a faccia. Derby tutto bresciano per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Dopo la candidatura della Val Camonica, scende in campo anche il Lago di Garda con un progetto che unisce le sponde lombarde, veneta e trentina. L'iniziativa punta a valorizzare il Benaco come un'unica grande destinazione culturale. E ora lo sport. L'Union Brescia ha ufficializzato l'acquisto del trequartista Andrea Rizzopin. Il giocatore aveva già raggiunto il ritiro di Piamborno e questa mattina ha svolto il lavoro in palestra e i primi test fisici con parte della squadra, mentre il resto del gruppo ha proseguito con la preparazione con esercitazioni tattiche. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ma quanto è bella questa canzone, Let Me Be, nelle Free Pass, terza ora. Free Pass estate chiaramente con Andrea Lombardi fino alle ore 18, ancora per oggi, domani e dopodomani, perché poi si conclude per me il mese di luglio e tornerò dopo Ferragosto, ma la mattina, per il mese di agosto la mattina, quindi se avrete voglia ci ritroveremo lì. L'appuntamento è nella prima parte della giornata, un orario insolito per me, probabilmente anche per voi se ascoltate Radio Brescia 7 per il sottoscritto, ma sarà piacevole potervi accompagnare con la colazione, il caffè di metà mattina fino all'ora di pranzo. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp, ma adesso svoltiamo con la musica italiana, un pezzo di qualche anno fa ma ripreso da Marracash e Gianna Nannini, America.

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
2: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi. E quindi, se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene e i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera. Quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Incredibile ma vero, ma questo uomo, sto parlando di Sergio Mendez, dall'età di 81 anni, 83 anni addirittura, ma no, è ancora di più, cioè aspettate, è nel 1941, quindi avrebbe scomparso a 84 anni, ma ne avrebbe 85. E ahimè non c'è più da due anni, dicevo, Sergio Mendez, e ha contribuito alla musica anche dance con Magdalena, in questo caso un pezzo originale di parecchi anni fa che è stato remixato. Lui è l'uomo di Mashkenada, tanto per dire, arrivava direttamente dal Brasile, poi si è trasferito in America e ci ha regalato delle ganzoni, delle canzoni bellissime, davvero.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Bello questo pezzo, ma adesso voglio parlarvi della nostra luna e di quello che accadrà nel mese di agosto, e lo faccio con Federica Signorelli, che già ha indossato le cuffie. Aspettate un attimo che accendo il microfono. Ciao Fede.
1: Ciao Andrea, buon pomeriggio.
0: E ti sarebbe quel microfono per casa?
1: Bellissimo.
0: Bello, vero? Sì. Lo vogliamo. Perché quando si arriva a casa si guarda tutto ciò che ci circonda
1: bella
0: con occhi diversi.
1: Bella questa mensola.
0: E le misure no. Non ti è mai capitato di entrare in una camera, in una casa, e dire aspetta, questa sarà una 4x5.
1: Certo, ormai vero? Esperta. Così. Io ormai capocantiere.
0: Sì, guarda, io ero fissato, cioè molte volte facevo finta di niente, magari anche nella casa degli altri, no? E camminavo, ogni passo era più o meno un metro, quindi
1: mamma
0: uno,
1: mia.
0: Due,
1: certo.
0: Tre, quattro.
1: No, fantastico. È un mondo meraviglioso, tutta una scoperta. Fa perdere 10 anni di vita, di stress, menate, però tutto bene.
0: E poi si concentra tutto lì, non compri più vestiti, non compri più niente, solo per
1: tutto
0: la casa.
1: Tutto per la casa, tutto vero. Per la casa.
0: Però è bello, bello, bello.
1: Bellissimo.
0: Allora, dicevo, ad agosto ci saranno due eclissi. Dove e quando? Ve lo dico subito, il 12 agosto ci sarà un oscuramento del 90% del sole da parte della luna, quindi tanta roba, Mentre nella notte tra il 27 e il 28, sempre di agosto, ma perché mi sento in piazza San Pietro?
1: Vabbè. Perché ho aperto la porta.
0: Ah, ok. Tra il 27 e il 28 il nostro satellite farà da cono d'ombra alla Terra. Quindi c'è anche un'intervista sul sito giornalebrescia.it dove si racconta il tutto.
1: Dicono si vedrà benissimo dalla Sardegna questa eclissi,
0: sì?
1: La prima, sì.
0: E tu sarai in Sardegna?
1: No, purtroppo, niente da fare.
0: Per chi andrà in Sardegna sappiate che c'è questa possibilità. E a proposito di eclissi, voglio trasmettere una canzone bellissima che è Total Eclipse of the Heart del 1983. La versione originale era lunga quasi 8 minuti. Questa radiofonica comunque ne dura 5, è tanta roba. Ce l'ascoltiamo?
1: Certo.

0: Lui è Biagio Antonacci con Giulia, chiaramente in chiusura del nostro Free Pass. Il sito giornalebrescia.it apre con il consiglio comunale partecipato per discutere del progetto nell'area appunto di Travagliato. I cittadini in piazza a striscioni degli ambientalisti e striscioni degli ambientalisti. Il sindaco frena mentre le minoranze attaccano sulle tempistiche e contestano un'opera ritenuta fuori scala. Stiamo parlando del maxi data center di Travagliato. C'è uno scontro in aula con una protesta in piazza. Tra pochissimo però le notizie locali in diretta su Radio Brescia 7 con Federica Signorelli. Noi arriviamo al termine di questo appuntamento Free Pass Estate. Oggi è mercoledì, quindi ci ritroveremo domani per una nuova diretta. E a proposito, 334 907 9007, i messaggi arrivati tramite WhatsApp, perdonatemi se non sono riuscito a salutare tutti e adesso in tempo reale cerco anche di caricare gli ultimi. Ecco, perfetto, salutiamo Miriam, Roberto, Ennio e ancora Valentino, grazie per essere con noi. Ci ritroviamo domani alle 18, buona musica e buona continuazione.
1: Spot.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.

0: Aprix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Brescia 7 Time.
11: Time o'clock.
10: A Radio Brescia 7 sono le 18.
12: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
10: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
13: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
15: Giornale orario, edizione locale.
16: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Maxi operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode fiscale, sequestrati beni per 21 milioni di euro. Nell'inchiesta della Procura di Napoli risultano coinvolte 16 società, tra cui un'azienda di Nuvolera nel Bresciano, e 31 persone indagate per fatture false. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe consentito di trasferire all'estero 134 milioni di euro attraverso società cartiere e conti esteri. Una granata d'artiglieria italiana della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata questa mattina all'esterno della discarica A2A di Castenedolo. L'ordigno sarà messo in sicurezza e fatto brillare in una cava. Nuovo arresto per la morte di Suhait Abdelilah, il 32enne deceduto nell'olio dell'aprile dello scorso anno. I carabinieri hanno portato in carcere un uomo accusato di concorso in omicidio. Secondo le indagini, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di una spedizione punitiva legata al controllo dello spaccio di droga. La famiglia di Manuela Bailo ha detto no alla richiesta di incontro avanzata da Fabrizio Pasini nell'ambito della giustizia riparativa. L'uomo condannato a 16 anni per l'omicidio della 35enne di Nave sta scontando la pena a bollate. I familiari spiegano che Pasini non ha mai mostrato un vero pentimento e per questo hanno rifiutato il faccia a faccia. Derby tutto bresciano per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Dopo la candidatura della Val Camonica, scende in campo anche il Lago di Garda con un progetto che unisce le sponde lombarde, veneta e trentina. L'iniziativa punta a valorizzare il Benaco come un'unica grande destinazione culturale. E ora lo sport. L'Union Brescia ha ufficializzato l'acquisto del trequartista Andrea Rizzopin. Il giocatore aveva già raggiunto il ritiro di Piamborno e questa mattina ha svolto il lavoro in palestra e i primi test fisici con parte della squadra, mentre il resto del gruppo ha proseguito con la preparazione con esercitazioni tattiche. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
15: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
10: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
13: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
17: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
15: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Stare con te.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, Coni gelato 5 stelle.

0: La spesa secondo me.
1: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige, settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Classic.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Fatture da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10 sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Maxi operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode fiscale, sequestrati beni per 21 milioni di euro. Nell'inchiesta della Procura di Napoli risultano coinvolte 16 società, tra cui un'azienda di Nuvolera nel Bresciano, e 31 persone indagate per fatture false. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe consentito di trasferire all'estero 134 milioni di euro attraverso società cartiere e conti esteri. Una granata d'artiglieria italiana della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata questa mattina all'esterno della discarica A2A di Castenedolo. L'ordigno sarà messo in sicurezza e fatto brillare in una cava. Nuovo arresto per la morte di Suhait Abdelilah, il 32enne deceduto nell'olio dell'aprile dello scorso anno. I carabinieri hanno portato in carcere un uomo accusato di concorso in omicidio. Secondo le indagini, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di una spedizione punitiva legata al controllo dello spaccio di droga. La famiglia di Manuela Bailo ha detto no alla richiesta di incontro avanzata da Fabrizio Pasini nell'ambito della giustizia riparativa. L'uomo condannato a 16 anni per l'omicidio della 35enne di Nave sta scontando la pena a Bollate. I familiari spiegano che Pasini non ha mai mostrato un vero pentimento e per questo hanno rifiutato il faccia a faccia. Derby tutto bresciano per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Dopo la candidatura della Val Camonica scende in campo anche il Lago di Garda con un progetto che unisce le sponde lombarde, veneta e trentina. L'iniziativa punta a valorizzare il Benaco come un'unica grande destinazione culturale. E ora lo sport. L'Union Brescia ha ufficializzato l'acquisto del trequartista Andrea Rizzopin. Il giocatore aveva già raggiunto il ritiro di Piamborno e questa mattina ha svolto il lavoro in palestra e i primi test fisici con parte della squadra, mentre il resto del gruppo ha proseguito con la preparazione con esercitazioni tattiche. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Natrix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Summer Time, i grandi successi dell'estate.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario. Edizione
1: Buonasera
0: Nazionale.
1: Dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe. E ora tornata in Germania. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria a Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Ed ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Oggi 22 luglio si celebra la giornata mondiale della neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
3: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancora di più richiedono competenze specifiche.
2: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
3: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
2: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
3: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
1: È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
6: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Maxi operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode fiscale, sequestrati beni per 21 milioni di euro. Nell'inchiesta della Procura di Napoli risultano coinvolte 16 società, tra cui un'azienda di Nuvolera nel Bresciano, e 31 persone indagate per fatture false. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe consentito di trasferire all'estero 134 milioni di euro attraverso società cartiere e conti esteri. Una granata d'artiglieria italiana della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata questa mattina all'esterno della discarica A2A di Castenedolo. L'ordigno sarà messo in sicurezza e fatto brillare in una cava. Nuovo arresto per la morte di Suhait Abdelilah, il 32enne deceduto nell'olio dell'aprile dello scorso anno. I carabinieri hanno portato in carcere un uomo accusato di concorso in omicidio. Secondo le indagini, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di una spedizione punitiva legata al controllo dello spaccio di droga. La famiglia di Manuela Bailo ha detto no alla richiesta di incontro avanzata da Fabrizio Pasini nell'ambito della giustizia riparativa. L'uomo condannato a 16 anni per l'omicidio della 35enne di Nave sta scontando la pena a Bollate. I familiari spiegano che Pasini non ha mai mostrato un vero pentimento e per questo hanno rifiutato il faccia a faccia. Derby tutto bresciano per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Dopo la candidatura della Val Camonica, scende in campo anche il Lago di Garda con un progetto che unisce le sponde lombarde, veneta e trentina. L'iniziativa punta a valorizzare il Benaco come un'unica grande destinazione culturale. E ora lo sport. L'Union Brescia ha ufficializzato l'acquisto del trequartista Andrea Rizzopin. Il giocatore aveva già raggiunto il ritiro di Piamborno e questa mattina ha svolto il lavoro in palestra, i primi test fisici con parte della squadra, mentre il resto del gruppo ha proseguito con la preparazione con esercitazioni tattiche. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno neanche degli operatori intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità.
1: A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Bam Bam Bambina.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.